0: Siamo stati amici, con la nostra maglia, ci siamo stati amici, con la programmazione. E Dio si ama, Pasca Shina, Pacta Munchimi, e gli spacchimi gunawa, con la caituta mandapi. Basta che l'Evangelio, non cancella la sua maglia, arriva in la chisca, aiugunaliam. L'Evangelio secondo San Lucas, capitolo 10, versículos del 38 al 42, non cancima su maglia, chimbachon, e con la sua maglia, chimbachon. Kaibi, kaibi, rimos makle Jesus ning shu, kai comunidad chirish kaibi gam, sham dashka shuarmi, Marta, Marta ga somaktalia wasima ga shami Jesus, shami ni shaga somaktalia kumbira, kani naklea kaibi charika ning shupanira, charika ning kai peo nyanya, kai nya Maria nishkam, peo parejo charin ning kai landiga, peo parejo charin, charishaga, mas Jesus rimeshkaru yasha, uyasha tiamu ning. Marta ga randi una octa caima mi cona yanona caitarurana loco pichana soma ricuricho soma mi cona aligo soma clea pegona usherino chonisha ricunin caita chaima caima napigam riman Marta Maria ma arigushaga señor nin rimapa inin nyoka nyoknyanya ni marashara Maria na pangashamu ni marashara manashamu ya pangashamu nyok sapaja kayo masjoni Señor, imang paita. Marta, Marta, ding. Imang shara kaima, chayma ga, puri kachao, ding. Shuk liara, imkarona, ding, shuk liara. Maria ga, kaita. Sumak, sumak lianga yara, mitupashka, ding. I chita ga, mana kicho nacho anga, ding. Na plekshka na kaibu nyukanchi, kati unyu sumak tali uyasha, ring ni chisha, lekishka yugunali, imasna nyukanchi. Kai, nyukanchi kao segunapi, misa marinami, kam sarinami, lips aiden, nyok chakana marinani, aiden, nyok kaitro onani, pes nyok karamayan panon, pes nyok karamana kaibi masti kung shamunon, nyok sapal jamitan, nyok sapal tarman, nyok sapal chakana marin, shwaken nyok anchiga, pinyonch, pegonaga, ardi, misa marinon, pegonaga riki, chimarestangadinon, nishaga nyok anch, pinyonch, tapi nyok anchir sumakle chinka ibi dekshkonalia, Ya chachen mi ais pak shimin yo kanchira so maktar intindisha de kushaka tinga wala kish kai unalia ari ka se unana yo kanchiras so maktalia rima wala kish kai yo unalia yo kanch ka tinga wa rinchisha au ye chisha ari ka se unawa nakleira iskin iskin yana ari ka se yanga igonas yanga igonas ari ka se iskin yana pas ari kusha ninanch Marta María, pegonaga, somaclia, Jesús chamupiga, por un tono, por un tocha catirano, una jera, más, caibiga, Marta, Marta, caima, caima, chaima, pao cachamo, paiga, napiach un año canchera, castellarimón, chucutilimasa padre, y señor cancherimón, cocona, y marima, caibi San Benito, su fraile, su masti, arrimaño canchima, oret laboran en resana, resas, resllaras, nallaras, yangue gunaras. Awe chikatina, ishkindi, ishkindi. Janga yugonama chemari shaga, resashri nanchi. Tuko chaga, resash shamonanchi. Si? Chita minyo kanchira riman. Malo garani, malo garash kai kasna, kija chinga shamonon, minyo ka resmana, kudomigori sangara wakaniga, nakta kona shamono, piga kastu kunga, chaga minyo kanchira rimanchi. Mana? Ushanchimi, loom justiushas, imasna sumaktalia, kai bichon justiushas, Ushanchi me resangao. Darbosh se man lugarasha kachiwais. Resang ushanchi de gish ayugonalia. Sinam sinam isu maktalia isu maktalia. Yang ishkonalia. Katishun katishun. Nengi gunala awya chisha ichkinzi. Yang igunandi. Y ya ellos shimiras huyasha pakta chishkatingao. Alabashkachun Dios yaya churi Espíritu Santo. Imagina karka yerek pikunampas. Wini winielias. Amen. Nyasukta sayo isu kusayu yangaron chingo nacional. Ya shamunanga.
1: La radio te informa la hora. 6 en punto.